Siediti, amore mio. Stavo aspettando. Io passo il tempo, tu lo sai, ad amarti. Guarda, mi vedi? Prendo il telecomando. È una sorpresa, un gioco. Ho voglia di cambiarti. Certo, potrei cambiare la persona. Domani amare un'altra e non è uguale. Sei tu che voglio. E poi, in fondo, ragiona. Se ti lasciassi ti farei del male. Guarda, premo quel tasto e tu sei bionda. Premo quest'altro e hai gli occhi grandi, verdi. Se premo questo, la bocca è più rotonda. Però che strano, mi sembra che ci perdi. Proviamo con quest'altro, sì, più alta. Le unghie lunghe, laccate. Dì, ti piace? Il seno in su, il fianco che risalta. E gli occhi luminosi come braci. Niente da fare, no, non ci riesco. Dai, suggeriscimi. Dimmi che ti piace. Le gambe un po' più lunghe? Sì, capisco. Il sex appeal così c'è più mordace. Che dici? Cosa vuoi? Polsi sottili? Labbra perfette, tumide e invitanti? Cascate di capelli a lunghi fili? E che problema c'è? Tasti ne ho tanti. E di sedere? Lo vuoi forse più alto? Più provocante, che lasci senza fiato? Ecco, io premo il tasto ed è già fatto. Tu sei contenta adesso che è cambiato.

0: Io invece no, mi credi? Sono deluso. Certo che sei più bella, sì, lo vedo. Ma per un attimo, mi credi, mi ero illuso che credessi anche tu in quello che credo. Mi avessi chiesto amore, fammi grande, fammi serena, fammi intelligente, fammi più onesta, fammi diversa, invece a te non te ne frega niente. Ma avessi detto dai, fammi sensibile, ma avessi detto amore, fammi chiara. Ma ora capisco che con te è impossibile. Io ti volevo dolce e tu sei amara. Guarda il telecomando, amore mio. Questo è l'ultimo tasto e me lo tengo. Per l'unico finale che mi lasci, lo premo, amore mio. Ora ti spengo.
1: Radio Maestral, najslušani radio u mojem autu.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.